0: Radio Idea.
1: Time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.

0: Radio Idea.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e dunque anche sulla Puglia. Questa infatti garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il vero protagonista sarà ancora il caldo. Sulla regione si arriveranno generalmente a toccare i 34-35 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi, specialmente sul Gargano. Con questo è tutto. Dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 7:59. Ora esatta.
1: Radio Idea.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

Runway. Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

fare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e dunque anche sulla Puglia. Questa infatti garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il vero protagonista sarà ancora il caldo. Sulla regione si arriveranno generalmente a toccare i 34-35 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi, specialmente sul Gargano. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 3 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Lidia di Tiatira, una donna d'affari dell'antichità, commerciante di porpora, ricordata negli Atti degli Apostoli come la prima convertita al cristianesimo in Europa, grazie alla predicazione di San Paolo. Tanti auguri a tutte le Lidia che ci stanno ascoltando. Facciamo il nostro viaggio nel tempo, partiamo nel 1492, dallo spagnolo Porto di Palos de la Frontera salpano le tre celebri caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Inizia così uno dei viaggi più famosi della storia dell'umanità, destinato a cambiare per sempre la geografia del pianeta. Nel 1778 a Milano si alza per la prima volta il sipario su uno dei templi dell'opera lirica più prestigiosa al mondo. Per l'occasione viene data in scena l'opera Europa, riconosciuta dal compositore Antonio Salieri. Nel 1958 il sottomarino nucleare americano Nautilus compie una vera e propria impresa scientifica e militare, diventando il primo battello a raggiungere e attraversare il polo nord geografico navigando sotto i ghiacci dell'Artico. Chi festeggia oggi il compleanno, allora auguri a Evangeline Lilly, celebre attrice canadese, indimenticabile protagonista della serie Cult Lost e del mondo dei supereroi nei panni di Vas dei film Marvel. Mathieu Kassovitz, regista e attore francese famoso per la regia del capolavoro Cult L'Odio. E un ricordo speciale va a Nino Cassanello e a grandi maestri della narrazione che hanno condiviso questa data nel passato. È tutto anche per oggi, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.
3: Now, brothers and sisters, good night. I hope you're feeling all right.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: to cry. Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Buongiorno dalla redazione, ben trovati. Tutto abbastanza tranquillo in queste ore sulla rete viaria pugliese, nessuna segnalazione di rilievo, quindi nessun impedimento sulla A14 Adriatica e lungo l'autostrada A16 in Napoli-Canosa. Qualche problema sulla statale 16, dove per lavori ci sono code tra l'uscita di Conversano e lo svincolo di Monopoli Grotte di Castellana in direzione di Brindisi. Sempre sulla statale 16 Adriatica, lavori anche tra le uscite di Maglie e di Otranto, dove si transita su carreggiate ridotte nelle due direzioni. Non è esclusa la formazione di incolonnamenti. Lavori in corso anche sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne. Riduzione della sede stradale tra Rosa Marina e Torre Pezzella nelle due direzioni. Lavori sono in programma questa notte sulla 16 in Napoli-Canosa, dalle ore 22 totalmente chiuso il casello di Cerignola a ovest, sia in uscita sia in entrata dai per le due direzioni, stazioni alternative Candela o Canosa, il termine dei lavori domani mattina alle ore 6. E anche oggi lunedì 3 agosto sono in programma alcuni controlli della velocità lungo diverse strade del Salento fino alle ore 19, particolarmente sotto osservazione da parte della Polizia Provinciale di Lecce, la strada provinciale 72 Casarano-Ugento, controlli della velocità anche sulla strada provinciale 90, strada che collega Galatone e Santa Maria al Bagno. Raccomandiamo le dovute attenzioni. E attenzione anche alla nuova ondata di calore che sta interessando gran parte del territorio pugliese, tanto che la Polizia Locale di Lecce segnala bollino rosso e rischi per la salute anche per le persone sane, non soltanto per i soggetti fragili. Facciamo inoltre nostro il consiglio della Protezione Civile Salento di non lasciare in auto per nessun motivo persone e animali. È tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianetology Reporter. Dunque parleremo di biodiversità e di cambiamenti climatici, due argomenti che sono molto di attualità. Lo faremo con un esperto in materia, preparatissimo, lui è Michele Zanetti, subito il nostro servizio dal Campalto Venezia, siamo proprio a due passi dalla città lagunare, intervistato in occasione di un convegno, vediamo.
1: Ecco, qui con noi Michele Zanetti, una spiegazione eccellente questa sera. Abbiamo visto qui in conferenza tante problematiche legate all'ambiente, alla tutela dell'ambiente. Ecco, innanzitutto se ci può parlare un attimo della vostra associazione, che è storica del territorio qui del Veneto orientale.
2: La nostra associazione è nata 52 anni fa, precisamente nell'aprile del 1974, con finalità innanzitutto di divulgazione culturale, quindi di divulgazione della cultura naturalistica, ma anche della difesa della biodiversità territoriale. E quindi abbiamo sostenuto la battaglia per l'istituzione dei parchi naturali, abbiamo lavorato moltissimo con le scuole e abbiamo realizzato un centro didattico naturalistico che ospita circa 4.000 visitatori scolari ogni anno, che si chiama Il Pendolino e che è tuttora attivo. Ora, l'associazione è un'associazione di volontariato, chiaramente. Abbiamo prodotto anche una bibliografia corposa documentando la ricca biodiversità territoriale. Però stiamo soffrendo la situazione che riguarda tutte le associazioni di volontariato novecentesche, a cui i giovani non prestano più l'attenzione che noi speravamo.
1: E infatti anche qui in conferenza non vedo giovani, ecco, manca la presenza giovanile, come mai secondo lei?
2: Ma i giovani si accontentano del virtuale e quindi i social sono la realtà che ritengono essere tale. In realtà, qui è un gioco di parole, la loro realtà territoriale sta intorno ai luoghi in cui vivono. Però sembra che siano completamente estranei a questo contesto, al punto da non conoscere neppure l'identità bioecologica del proprio territorio. E questo è un limite che peserà soprattutto sul futuro di queste zone, perché probabilmente i giovani se ne distaccheranno e non concorreranno ad elaborare le strategie di conservazione che invece sarebbero necessarie.
1: Assolutamente sì, proprio dei territori, quello che noi stiamo notando anche qui in Alto Adriatico, di una continua cementificazione anche in zone dove i terreni sono più bassi rispetto al livello del mare. Ecco, questo che cosa potrà provocare, quali conseguenze in caso di avversità meteo?
2: Noi abbiamo ormai un'esperienza consolidata, anche per effetto degli eventi meteoclimatici estremi, su cosa significhi impermeabilizzare grandi superfici. Eppure, nonostante questo, e nonostante tutto il progresso e i problemi che ne sono derivati, continuiamo con queste scelte. Il Bosco dello Sport è un esempio chiarissimo, insomma, ci sono ettari ed ettari di parcheggi che chiamano bosco semplicemente perché ci sono gli alberi nelle aiuole sparti traffico, ma che del bosco non ha assolutamente nulla. E questi saranno problemi del futuro in ragione del fatto che il riscaldamento globale sta determinando eventi che sono sempre meno controllabili e quindi, per quanto studino soluzioni che a loro avviso sono adeguate, tra qualche anno non lo saranno più e ne deriveranno gravi problemi economici.
1: Ecco, questa zona è anche nota perché storicamente era piena di boschi, soprattutto la parte orientale della regione. Mi viene in mente ad esempio il bosco di Cessalto, ecco, vicino abbiamo la località Ceggia, che per noi ci ricorda un mini esodo toscano dei nostri nonni, diciamo, che vennero per motivi di lavoro poi dalla Val di Chiana in Veneto orientale, proprio lì a Ceggia, ecco. E questo bosco qui è quello che è rimasto di una lunga serie di boschi, insomma, foreste proprio.
2: Sì, dobbiamo pensare che a fine Ottocento la stessa Mestre era circondata da realtà forestali importanti. Basta verificare sulle cartine diciamo topografica del territorio, per avere la percezione di questo patrimonio forestale che è stato distrutto con la Prima Guerra Mondiale. Attualmente, e grazie ai contributi europei, da soli non l'avremmo mai fatto, abbiamo ricostruito un certo patrimonio forestale. Il solo comune di Sanstino ha realizzato 108 ettari di nuovo bosco, che ormai ha 30 anni e che sta già producendo evidenti benefici sul territorio, di carattere idrogeologico, in termini di biodiversità, di qualità del paesaggio, eccetera. Certo è che questi nuovi boschi stentano ad assumere i caratteri bioecologici dei boschi storici tipo Cessalto, perché mancano alcune componenti, tipo la fioritura del sottobosco. Cioè, le piante tipiche del sottobosco di Cessalto raccontano la storia naturale degli ultimi 6.000 anni, ma in questi nuovi boschi non ci sono. Per cui dobbiamo insistere nella creazione di una rete forestale che metta in connessione i boschi storici con quelli attuali, in modo tale che questi organismi possano migrare spontaneamente nelle nuove realtà.
1: Ecco, la biodiversità, lei ha toccato questo argomento oggi dando anche molto spazio. Quello che mi ha colpito, la famosa zanzara tigre, che una volta non c'era e che io ricordo circa dal 99-2000 è presente, e devo dire che di giorno non si può stare in giardino, assolutamente. Ricordo in quei periodi prima di questa cosa, noi si era fuori all'ombra a mangiare il gelato, a bere il tè, insomma, in compagnia anche con i vicini di casa. Oggi vedi tutti questi giardini, bei dondoli fuori, però non c'è nessuna persona. Da dove è venuta questa zanzara cosiddetta grigia tigre?
2: La zanzara tigre ci è stata donata, tra virgolette, dall'Estremo Oriente con l'acqua di ristagno nei pneumatici da rigenerare.
1: Allora è vera questa cosa qui, che io non ci credevo molto, è vero, me lo conferma.
2: Le larve di zanzara tigre sono arrivate con questo mezzo. Ed essendo una specie forestale, si insedia chiaramente nelle aree anche urbane dotate di verde, per cui determinati giardini, soprattutto se sono ricchi, hanno questo limite fortissimo, siccome sono attive di giorno e praticamente sono complementari alle nostre zanzare che sono attive al crepuscolo e di notte, non si può più scendere in giardino e goderselo come si dovrebbe. Ma questa è soltanto una delle decine e decine di specie alloctone che abbiamo introdotto e che rappresentano un grave limite ecologico nel nostro territorio.
1: Ecco, un'ultima cosa, io ricordo anche i rospetti, i rospi che si vedevano di sera sui marciapiedi, proprio lì nella nostra zona Montepulciano, arrivavano anche di grosse dimensioni, alcuni erano veramente grossi, che stavano sulle due mani, e arrivavano poi vicino lì alla stazione, andavano sui binari. Ecco, oggi non si vedono più. Cosa possiamo dire su questo in finale, giusto per completare?
2: Beh, possiamo dire innanzitutto che gli anfibi sono formidabili indicatori di qualità dell'ambiente, della qualità biochimica dell'ambiente, quindi se sono scomparsi i rospi smeraldini, che sono i rospi più antropofili, cioè quelli che occupavano l'ambiente urbano in sostanza, questo è un segnale preoccupante. Probabilmente la loro scomparsa è dovuta al diserbo chimico dei marciapiedi, che viene fatto con una certa regolarità dagli enti pubblici, i quali non hanno minimamente valutato le conseguenze, ma hanno semplicemente scelto la scorciatoia che consentiva risparmi economici per effettuare un'operazione di manutenzione dell'ambiente urbano. E però non sono scomparsi solo i rospi smeraldini, ma anche le rane verdi della campagna. E questo è un altro segnale molto preoccupante che riguarda il degrado e la qualità delle acque di superficie.
1: Ci vuole ricordare la sua associazione, giusto per fare un po' di pubblicità, mi sembra il Mino è stato così gentile a darci queste informazioni.
2: Grazie. È l'Associazione Naturalistica San Donatese, che si trova in internet www.associazionenaturalistica.it, con un ricco sito nel quale sono riportate le nostre attività, le nostre pubblicazioni e i nostri progetti. Grazie.
1: Ringrazio tanto, le auguro buon lavoro, è stato gentilissimo.
2: Grazie, grazie a voi.
0: Ripeniamo da studio, ringrazio per queste informazioni Michele Zanetti, grazie anche a voi che ci avete seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Grande soddisfazione per Elton John, che ha scritto sui suoi social: non riesco nemmeno a immaginare di quanti viaggi, di quante feste e karaoke abbia fatto parte Don't Go Break My Heart. Eh sì, perché ha raggiunto e superato il miliardo di stream questo brano del 1976 cantato in duetto con Kiki D. Ebbe veramente un grande consenso di pubblico già all'epoca e fu il primo brano per quanto riguarda Elton John al primo posto nella classifica inglese, raggiunto il terzo posto anche qui in Italia. Beh, ebbe veramente grande successo e ancora oggi è canticchiata e ballata veramente da tutti. Un ben ritrovati a tutti voi. Sì, abbiamo fatto il saltino indietro nel tempo, ma a breve ci sarà anche la musica del momento, le quattro chiacchiere e tantissime altre cose da non perdere. Tutto questo naturalmente qui. Andiamo in sigla.
1: Troppo forti
2: con Alex De T.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De T.

0: senti che c'è la crisi, ma poi...
1: Ma poi che?
0: Ma poi partono tutti, vanno in vacanza, vanno di fora, 15 giorni, 20 giorni, e vogliono anche mangiare bene, spendino.
2: A quanto pare la voglia di partire è alle stelle. Oltre il 90% degli italiani dichiara di voler mantenere o aumentare il budget viaggi in questo 2026. Dopo anni di incertezze, la priorità è tornare a fare esperienze. Gli italiani sono pronti a spendere di più, ma solo se c'è un'esperienza dietro. Colazione inclusa, 45% la mette tra le priorità. La spa, il centro benessere, il 40%, cena gourmet, il 27%, non è più camera più letto, è come mi fa sentire quel posto. E cresce sempre di più anche la scelta di B&B, agriturismi, hotel, boutique, strutture gestite da famiglie. Il motivo? Autenticità. Si cerca il contatto con chi vive il posto.
3: Troppo forte.

0: morti.
1: Soundcheck. Prove di successo.
2: Appuntamento del soundcheck con Evan, che ci propone il nuovo singolo KO.

0: Evan ci ha proposto il nuovo singolo KO, brano dal forte impatto emotivo che racconta quel momento in cui, per amore, si finisce per mettere da parte la propria identità, i propri sogni e le proprie ambizioni, fino a sentirsi svuotato.
1: Lunedì 3 agosto 2026 la chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
3: Luce verde Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo i tratti autostradali che attraversano il territorio pugliese. Possibili disagi per un veicolo in panne sulla A16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Lavori in corso sulla statale 379 e Ignazia e delle Terme di Torre Canne, con riduzione della sede stradale tra Rosa Marina e Torre Pezzella nelle due direzioni. Lavori in corso questa notte anche sulla A16 Napoli-Canosa, dove dalle ore 22 alle ore 6 è totalmente chiuso il casello di Cerignola Ovest, sia in uscita sia in entrata, da e per le due direzioni. Stazioni alternative Candela o Canosa. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: Radio Idea.

0: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e dunque anche sulla Puglia. Questo infatti garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il vero protagonista sarà ancora il caldo. Sulla regione si arriveranno generalmente a toccare i 34-35 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi, specialmente sul Gargano. Con questo è tutto, dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: PR Sanità dell'Agenzia DIA.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

cari amici, incomincia anche quest'oggi una nuova puntata di On Air, immersi finalmente nel mese di agosto, il mese delle ferie per chi può permettersele, per chi non sta lavorando, insomma, io qualche giorno di mare, grazie al cielo, me lo riesco a concedere perché vivo in Riviera Romagnola, quindi basta prendere il motore, la macchina, a 5 minuti siamo a mollo nell'acqua, ma comunque continuiamo a farvi compagnia per tutta l'estate con le novità di On Air. Quest'oggi abbiamo tante novità direttamente dai migliori mercati discografici indipendenti italiani. Abbiamo anche un'intervista che andremo a scoprire comunque più tardi.

Sei Tu, nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, che abbiamo già conosciuto in passato, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025, e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane sino al concertone del 1° maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei Tu, il nuovo singolo disponibile già in rotazione dal 26 di giugno, un brano elettro folk, fonde radici mediterranee, scrittura d'autore, elementi elettronici contemporanei, attraverso una narrazione diretta e immagini fortemente evocative, il brano affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la progressiva normalizzazione della violenza e la crisi dei modelli culturali e sociali che accompagnano le nuove generazioni.

Asia Transilvani, giovane artista italiana, nasce nel 2009, residente a Bracciano, a Roma. Fin da bambina dimostra una forte passione per la musica ed il canto, intraprendendo un percorso artistico e formativo che negli anni le ha permesso di distinguersi in numerosi concorsi e festival, selezioni nazionali. Studia presso il Liceo Scientifico Viana di Bracciano, parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Ad un'air con Amarsi in

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni di genere pop rock. Demodè, il terzo singolo estratto dal nuovo EP Circostanze.

Una ragazza con i capelli di paglia al cinema, la delusione della realtà quotidiana e la fuga verso qualcosa di infinitamente più grande. Nel 1971 David Bowie ci regalava uno dei capolavori più assoluti, un arrangiamento d'archi maestoso firmato da Mick Ronson, il pianoforte ipnotico di Rick Wakeman, e un'interpretazione vocale che fa ancora venire i brividi a distanza di 50 anni. Estratto dall'album Hunky Dory, prepariamoci a fare un viaggio oltre l'atmosfera. Lui è David Bowie, Life on Mars.

0: Massimo Dellisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore nel tempo, è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Arriva Don Air, perché lo faccio.
1: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anika Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: ritornare a quei giorni.
1: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Brutte Abitudini di Motel Noir. Nascono nelle periferiche milanesi ed hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. Ed ora, come vi ho annunciato ad inizio di puntata, andiamo a presentarvi un artista che è già collegata telefonicamente con noi, è stata già nostra ospite musicalmente parlando in passato. Lei è Irene Fallani, benvenuta ad On Air.
2: Grazie, ciao a tutti, a chi mi conosce e anche a chi soprattutto non mi conosce.
1: Soprattutto a chi non ti conosce, esatto. Allora Irene, dopo il precedente singolo Confusa di Felicità, torni con Più Vera, un brano che suona come una vera e propria dichiarazione di libertà. Cosa è cambiato in te tra questi due singoli? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare questo bisogno di autenticità?
2: Sì, è vero, questo bisogno di autenticità e coerenza. Racconto aneddoti della mia vita vera, con sentimento e con la voglia di dimostrare che ci sono dei momenti della vita in cui ci si può rialzare e si fanno delle scelte, ed ecco perché scatta questa famosa scintilla, no? Come ha detto poc'anzi, quindi ti fa nascere e crescere dentro di te il bisogno di raccontare agli altri chi siamo veramente.
1: Esattamente. Ascolta Irene, nel brano, appunto, come tu ci hai già anticipato, si parla di accettare le proprie fragilità per trasformarle in forza, senza inseguire modelli imposti. A chi ti ascolta e chi ti ascolterà alla radio in questo momento, quale augurio speri possa arrivare a chi sente Più Vera per la prima volta?
2: Innanzitutto credo che quando si raccontano dei momenti vissuti nella vita, qualcuno che ci ascolta si ritrova sempre in quello che si canta, in quello che si racconta. È uscito proprio in un momento della mia vita di rinascita e anche di scelte che si fanno anche ad un'età matura, perché non sono più una ragazzina ma classe 77.
1: Come me, siamo coetanei, anch'io sono 77, quindi luglio 77 per dire anche il mese.
2: Io novembre.
1: Ah, ok, perfetto. Siamo, dicono, l'annata migliore comunque, 77 non sbaglio.
2: Ma
1: mai.
2: Davvero, ma speriamo.
1: Poi Irene, l'anno della febbre del sabato sera, cioè già con questo, con il disco più bello forse dei Bee Gees della loro carriera, abbiamo già detto tutto. Ascolti Irene, tra Confusa di Felicità e Più Vera, ovviamente sono due canzoni con due temi diversi, ma c'è un filo che in qualche maniera le collega tra di loro?
2: Sì, c'è un filo che fa parte della mia vita come madre, come lavoratrice, perché io non faccio soltanto musica ma mi occupo anche, faccio l'imprenditrice, per cui insomma chi mi seguirà e chi mi ascolta sa che comunque c'è una persona che è normalissima, che ha una famiglia, che lavora, che combatte dalla mattina alla sera e ha questa grande passione per la musica. E fin da quando ero bambina, penso un po', avevo 14 anni e ora ne ho 48 e mi sono rimessa in gioco. Quindi c'è una madre in Confusa di Felicità che racconta la nascita delle proprie figlie, no? Quindi le paure, i contrasti che ci sono tra la felicità e i sentimenti che crescono dentro di noi, no? Perché
1: certo,
2: quando si sta aspettando un figlio ci si pone
1: c'è
2: tanti dubbi.
1: C'è un frullato di emozioni e di dubbi, beh, quello sicuro, esatto, esattamente.
2: Ecco, e poi c'è l'Irene che è in Più Vera, che racconta della vita, no? Della vita di tutti i giorni, che purtroppo c'è la fragilità della donna, ma anche la forza di scegliere e di proseguire questa vita, che è poi è un'avventura. Si fanno un po' di selezioni, no?

0: piattaforma divertente, e quindi è giusto ogni tanto anche strappare un sorriso agli altri, e anche noi, insomma, cercare di prendere la vita anche con un pochino più di semplicità e di serenità. Irene, ti ringrazio Grazie. Molto di essere stata con noi, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, ti auguriamo una buona estate, perché se entriamo proprio nel mese più caldo di quest'estate 2026 e ci ascoltiamo più vera. Grazie per essere stata on air.
1: Ciao a tutti, grazie.
2: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare, riabituarmi a mangiare, a guardare un film, a dormire insieme, a non avere

0: PR politico dell'agenzia DIR.
1: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1.070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.

0: passano il sabato.
1: A volte le canzoni più belle nascono nei momenti più inaspettati. Pensate che Neil Sedaka scrisse questa melodia durante un sonnellino pomeridiano a Banff, in Canada, svegliandosi con il ritmo già in testa. Pubblicato alla fine del 1974, questo brano segnò il suo clamoroso ritorno al primo posto negli Stati Uniti dopo oltre 12 anni, complice anche l'intuizione dell'amico Elton John, che credette fortemente nel suo rilancio. Prepariamoci a un tuffo dei favolosi anni 70, le gocce sui vetri non sono mai state così dolci. Ecco Neil Sedaka e la sua Louder in the Rain.

momento ora di Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse autoproduzioni, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture degli spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Arriva ad On Air con il singolo La Danza de Amor.

con una canzone che ha fatto la storia della musica. Vi ricordate quando da bambini tutto sembrava magico, meraviglioso, e poi crescendo ci hanno spiegato che dovevamo diventare logici, pratici e responsabili? Nel 1979 i Supertramp hanno trasformato questo dilemma sull'età adulta in uno dei pezzi pop rock più trascinanti e iconici della storia. Un giro di pianoforte Wurlitzer inconfondibile e un sax che vi farà cantare a squarciagola, estratto dal capolavoro Breakfast in America, i Supertramp con The Logical Song.

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poterci riascoltare tutti i nostri podcast e le puntate più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Ciao!

nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo agli amici di Radio Idea. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante sull'Italia e dunque anche sulla Puglia. Questa infatti garantirà tempo stabile ed ampiamente soleggiato, con cieli sereni e sgombri totalmente da nuvole per l'intera giornata. Il vero protagonista sarà ancora il caldo. Sulla regione si arriveranno generalmente a toccare i 34-35 gradi, ma con picchi fino ai 37 gradi, specialmente sul Gargano. Con questo

0: Sono le 13.
1: Ora esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it e fai

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo i tratti autostradali che attraversano il territorio pugliese. Possibili disagi per un veicolo in panne sulla 16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, con riduzione della sede stradale tra Rosa Marina e Torre Pezzella nelle due direzioni. Lavori in corso questa notte anche sulla 16 Napoli-Canosa, dove dalle ore 22 alle ore 6 è totalmente chiuso il casello di Cerignola Ovest, sia in uscita sia in entrata, da e per le due direzioni. Stazioni alternative Candela o Canosa. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14 e un minuto. Ora
1: esatta. Radio Idea.
2: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Lunedì 3 agosto 2026 la Chiesa ricorda Santa Lidia di Filippi. La luna è gibbosa calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: l'invidia è come un granello di sabbia, piccolo eppure in grado di accecare. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nell'anno 8 in Dalmazia l'esercito romano di Tiberio sconfiggeva gli Illiri in rivolta. Il capo dei Breuci però veniva catturato da quello dei Desiziati, segno che la ribellione non era sedata. Nel 1492 Cristoforo Colombo partiva per il primo viaggio a ovest verso le Indie, salpando da Palos con tre caravelle. Nel 1778 a Milano si inaugurava il Teatro alla Scala, progettato da Giuseppe Piermarini. Nel 1829 all'Académie d'Opéra di Parigi, prima assoluta per il Guglielmo Tell di Gioacchino Rossini. 90 anni fa, nel 1936, l'afroamericano Jesse Owens conquistava l'oro nei 100 metri piani alle Olimpiadi di Berlino. E nel 1952 il pilota della Ferrari Alberto Ascari vinceva il Gran Premio di Germania di Formula 1, avvicinandosi alla conquista del mondiale. Nel 1962 i minatori italiani, impegnati nella realizzazione del tunnel del Monte Bianco, completavano la propria metà dell'opera di scavo con 11 giorni di anticipo sulle squadre francesi. Nel 1975 entrava in commercio Pong, il ping pong elettronico da collegare al televisore, era il primo videogioco casalingo. Nel 1993, dopo il referendum che ha introdotto il sistema misto, l'Italia varava la nuova legge elettorale messa a punto da Sergio Mattarella, genericamente chiamata con il nomignolo di Mattarellum. Nel 2004 riapriva ai visitatori la base della Statua della Libertà a New York, chiusa dopo gli attentati dell'11 settembre 2001. E nel 2020 a Genova si inaugurava il nuovo viadotto Genova-San Giorgio, realizzato su un progetto donato da Renzo Piano dopo il crollo del Ponte Morandi di 2 anni prima. Sono nati il 3 agosto. Nel 1924 il giornalista e scrittore Piero Ottone. Nel 1941 il ginnasta oro olimpico Franco Menichelli, scomparso nel gennaio scorso. Nel 1944 il manager Vito Gamberale e nel 1950 il regista John Landis. Inoltre nascevano oggi anche i giornalisti Augusto Minzolini e Giorgio Terruzzi nel 1958, il rapper Bassi Maestro nel 1953, la principessa di Monaco Charlotte Casiraghi nel 1986 e Valeria Solesin, vittima dell'attentato a Bataclan di Parigi del 2015, nata in questo giorno nel 1987. Era l'ultima segnalazione per il 3 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

allegria. Sei il gran diffidente mentre fingi simpatia. Come un terremoto in un deserto che crolla tutto ed io son morto e nessuno se ne è accorto. Lo sanno tutti.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 3 agosto, buona giornata da Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Santa Lidia di Tiatira, una donna d'affari dell'antichità, commerciante di porpora, ricordata negli Atti degli Apostoli come la prima convertita al cristianesimo in Europa, grazie alla predicazione di San Paolo. Tanti auguri a tutte le Lidia che ci stanno ascoltando. Facciamo il nostro viaggio nel tempo, partiamo nel 1492, dallo spagnolo Porto di Palos de la Frontera salpano le tre celebri caravelle, la Niña, la Pinta e la Santa Maria. Inizia così uno dei viaggi più famosi della storia dell'umanità, destinato a cambiare per sempre la geografia del pianeta. Nel 1778 a Milano si alza per la prima volta il sipario su uno dei templi dell'opera lirica più prestigiosa al mondo. Per l'occasione viene data in scena l'opera Europa, riconosciuta dal compositore Antonio Salieri. Nel 1958 il sottomarino nucleare americano Nautilus compie una vera e propria impresa scientifica e militare, diventando il primo battello a raggiungere e attraversare il polo nord geografico navigando sotto i ghiacci dell'Artico. Chi festeggia oggi il compleanno, allora auguri a Evangeline Lilly, celebre attrice canadese, indimenticabile protagonista della serie Cult Lost e del mondo dei supereroi nei panni di Vaas dei film Marvel. Mathieu Kassovitz, regista e attore francese famoso per la regia del capolavoro Cult L'Odio. E un ricordo speciale va a Nino Cassanello e a grandi maestri della narrazione che hanno condiviso questa data nel passato. È tutto anche per oggi, buona giornata, buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere con noi.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: Disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: Ti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, quindi anche in Puglia il tempo rimarrà bello, ma con le temperature che salgono, quindi il caldo torna a essere l'unico vero protagonista del tempo, con punte massime nelle zone interne ben oltre 35 gradi, giorno dopo giorno torneremo a toccare anche i 37-38, qualche grado in meno lungo la fascia costiera, lì c'è un po' di brezza, ma si fa sentire l'umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, Internet Company, Internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

0: Bam Bam Bambina.
1: Sono le 16 e 59 minuti.
2: Ora esatta.
3: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente

mente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze Servizi, il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire

0: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di lunedì 3 agosto. Ariete, la luna nel tuo segno ti restituisce energia, determinazione e voglia di ricominciare. È il momento giusto per prendere un'iniziativa. Toro, la giornata invita alla riflessione prima dell'azione. Venere ti sostiene e ti aiuta a vivere gli affetti con serenità. La serata porta un momento di tranquillità con il partner. Gemelli, Marte nel tuo segno ti rende instancabile, pieno di idee. Le occasioni non mancano, ma sarà importante scegliere con attenzione dove concentrare le energie. Cancro, Mercurio nel tuo segno favorisce dialoghi sinceri e chiarimenti importanti. Sul lavoro potresti ricevere una conferma. In serata la luna ti invita a prendere una posizione netta in amore. Leone, con Sole e Giove uniti nel tuo segno, sei tra i protagonisti del cielo. Carisma, fortuna e ottimismo ti accompagnano nelle decisioni importanti. Sarà una giornata magica. Vergine, Venere nel tuo segno rende più dolci i rapporti e valorizza il tuo fascino discreto. È una giornata ideale per prenderti cura di te stesso. Bilancia, la luna in Ariete potrebbe rendere più vivaci i rapporti di coppia. Evita di alimentare tensioni inutili. Nel lavoro arrivano idee interessanti. Scorpione, hai l'occasione di risolvere una questione pratica con maggiore facilità del previsto. L'intuito resta il tuo punto di forza. In amore servono piccoli gesti. Sagittario, il fuoco della luna in Ariete alimenta entusiasmo e spirito d'avventura. Giornata favorevole per i viaggi. Chi è single potrebbe vivere un incontro sorprendente. Capricorno, le responsabilità non mancano, ma oggi puoi affrontarle con maggiore serenità. Evita di irrigidirti. In famiglia c'è bisogno della tua presenza. Acquario, Marte in Gemelli stimola creatività e capacità comunicative. È il momento di proporre un'idea. Se vuoi, puoi fare quella telefonata che rimandi da tempo. Pesci, dopo il passaggio della luna nel tuo segno nei giorni scorsi, senti il bisogno di dare stabilità ai tuoi progetti. Sul lavoro è un giorno buono per riscuotere e con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati, circolazione scorrevole al momento lungo i tratti autostradali che attraversano il territorio pugliese. Possibili disagi per un veicolo in panne sulla A16 Napoli-Canosa tra Cerignola e Candela in direzione Napoli. Lavori in corso sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, con riduzione della sede stradale tra Rosa Marina e Torre Pezzella nelle due direzioni. Lavori in corso questa notte anche sulla A16 Napoli-Canosa, dove dalle ore 22 alle ore 6 è totalmente chiuso il casello di Cerignola Ovest, sia in uscita sia in entrata, da e per le due direzioni. Stazioni alternative Candela o Canosa. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, quindi anche in Puglia il tempo rimarrà bello, ma con le temperature che salgono, quindi il caldo torna a essere l'unico vero protagonista del tempo, con punte massime nelle zone interne ben oltre 35 gradi, giorno dopo giorno torneremo a toccare anche i 37-38, qualche grado in meno lungo la fascia costiera, lì c'è un po' di brezza,

0: Sono le 17 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Idea News Magazine.
1: Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Negli ultimi anni, chiunque si sia messo alla guida o abbia semplicemente camminato per le strade delle nostre città, si è imbattuto in una trasformazione visibile a occhio nudo. Marciapiedi sbarrati, cordoli di cemento spuntati dall'oggi al domani e carreggiate stradali improvvisamente dimezzate per far spazio alle nuove piste ciclabili. Si parla continuamente di transizione ecologica, di mobilità sostenibile e di impatto zero. Ma la realtà che viviamo ogni giorno sul territorio racconta una storia ben diversa. Parla di progettazioni improvvisate, corsie che finiscono nel vuoto e di un netto aumento dei rischi sia per chi guida le automobili sia per chi decide di muoversi in bicicletta. Ma come siamo arrivati a questa situazione così caotica? Per capirlo dobbiamo guardare a quello che è successo a livello normativo negli ultimi anni. Tutto nasce con le modifiche al codice della strada introdotte a partire dal 2020 sulla scia delle misure emergenziali. Con quelle riforme sono state sdoganate le cosiddette bike lane light, ovvero le corsie ciclabili create semplicemente tracciando una riga di vernice sull'asfalto. I comuni hanno ottenuto la possibilità di realizzare interventi rapidissimi, scavalcando la burocrazia e riducendo al minimo i costi strutturali. A questa semplificazione si è aggiunto poi l'effetto finanziario del PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Unione Europea ha messo a disposizione centinaia di milioni di euro per la mobilità dolce, ma ha imposto scadenze rigidissime e obiettivi chilometrici da raggiungere a tutti i costi. Il risultato, per non perdere i finanziamenti e rendicontarne i numeri richiesti, molte amministrazioni locali hanno scelto la quantità a discapito della qualità. Hanno disegnato piste ovunque ci fosse un metro d'asfalto libero, senza considerare la sicurezza e la reale viabilità. La grande contraddizione è stata quella di voler forzare l'uso della bicicletta anche dove non esiste alcuna tradizione storica o conformazione adatta. In paesi come l'Olanda o la Danimarca, la cultura della bicicletta funziona perché affonda le sue radici in decenni di pianificazione urbanistica, su territori completamente pianeggianti, con mezzi pubblici efficienti e con un'educazione stradale consolidata. In Italia, invece, si è preteso di calare lo stesso modello dall'oggi al domani in città collinari, con estati torride o con centri storici dalle strade strette e antiche. Il risultato è sotto gli occhi di tutti, percorsi vuoti per gran parte dell'anno e traffico ordinario completamente paralizzato. I casi concreti si sprecano lungo tutta la penisola e mostrano cortocircuiti identici da nord a sud. A Milano, ad esempio, la centralissima e trafficata Corso Buenos Aires è diventata il simbolo delle polemiche per la ciclabile tracciata a ridosso delle auto in sosta. Teatro di continui pericoli di impatto, con le portiere aperte all'improvviso e di rallentamenti per i mezzi di soccorso. A Roma, lungo le arterie ad alto scorrimento come via Gregorio VII o in diversi tratti dell'Aurelia, le nuove corsie hanno ridotto la carreggiata, creando imbuti di traffico chilometrici e ostacolando le fermate degli autobus. A Torino e a Bologna, molte piste leggere, dipinte sull'asfalto, si interrompono bruscamente a ridosso delle rotatorie, scaricando i ciclisti direttamente al centro dell'incrocio tra i veicoli veloci. Persino al sud, in città dalla viabilità complessa come Napoli o in molti comuni costieri, si sono viste piste ciclabili spuntare su marciapiedi strettissimi, costringendo i pedoni a camminare in mezzo alla strada. E qui arrivano le vere e proprie trappole urbane, di cui si legge sempre più spesso nei fatti di cronaca. Per far spazio a queste infrastrutture improvvisate, intere vie cittadine sono state trasformate all'improvviso in sensi unici, eliminando centinaia di parcheggi per i residenti e stringendo le corsie al punto da rendere difficilissimo il passaggio di autoambulanze e camion dei vigili del fuoco. Quando una strada si stringe oltre il limite di sicurezza, il margine d'errore per chi guida si azzera. Ci troviamo di fronte a piste ciclabili che cambiano larghezza all'improvviso, passando da 2 metri a poche decine di centimetri per schivare un palo della luce o una fermata del bus. Assistiamo a percorsi che partono da un punto preciso e poi svaniscono nel nulla, e vediamo corsie separate dalle auto solo da una riga bianca stampata a terra, dove chi pedala si trova a pochi centimetri dai retrovisori delle macchine in corsa. La tutela dell'ambiente e la salute dei cittadini sono principi fondamentali, ma non si garantiscono con una pennellata di vernice stesa in fretta per rendicontare un bando europeo. Realizzare percorsi ciclabili senza criteri di sicurezza significa creare un servizio alle comunità e mettere a repentaglio l'incolumità delle persone. I territori hanno diritto ad infrastrutture sicure, pensate con il buon senso e modellate sulle reali esigenze di chi vive. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
3: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.

0: Sono le 18 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

vero social network dedicato agli amanti degli animali. Con Love in Pet entri in una community che condivide la tua stessa passione. Puoi segnalare smarrimenti e ritrovamenti grazie alla geolocalizzazione.

0: Hit dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

0: Radio Idea.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.

0: quante massime nelle zone interne ben oltre 35 gradi, giorno dopo giorno torneremo a toccare anche i 37-38, qualche grado in meno lungo la fascia costiera, lì c'è un po' di brezza ma si fa sentire l'umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Ben trovati. Traffico regolare in questi minuti, per cui si viaggia senza particolari impedimenti lungo la rete viaria della regione. Cogliamo dunque l'occasione per segnalare i lavori notturni in programma per oggi sulla A14. Dalle 22 chiuso lo svincolo di Cerignola Ovest in entrata e in uscita nei due sensi di marcia. Riapertura prevista alle 6 di domani mattina. Proseguono nel Salentino i controlli della velocità da parte della Polizia Provinciale di Lecce. Vi anticipiamo che domani nella fascia oraria 7-19 i controlli interesseranno nello specifico la provinciale 362 Lecce Galatina e le provinciali 215 e 88 Litoranea, Torre del Pizzo, Torre Suda, Torre San Giovanni. Per concludere, attenzione anche alla nuova ondata di calore che sta interessando gran parte del territorio pugliese. La polizia locale di Lecce segnala bollino rosso fino al 5 agosto, con minime mai sotto i 25 gradi e punte prossime ai 40 gradi. Reali rischi per la salute e anche per le persone sane, non soltanto per i soggetti fragili. Di fondamentale importanza è il consiglio della Protezione Civile del Salento di non lasciare mai in auto persone e animali, neanche per periodi brevissimi. E per questo aggiornamento è tutto, grazie per l'attenzione da Gaia del Monaco.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e 2 minuti.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio e

di via Baccarini ed Espar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: dalla loro parte, sempre.
1: Preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21.30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Auto stunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere.
2: Radio Idea.

Nel disco novità di questa nuova settimana, una canzone ironica, brillante e sorprendentemente attuale. Racconta il dialogo continuo tra due mondi, quello di chi vive serenamente la propria indipendenza e quello di chi crede ancora nel romanticismo. Disco novità, Vanessa Gray con Single.

0: disco novità, Vanessa Gray con Single.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire.

0: preparati a vivere l'emozione. Il Motor Show arriva a Bisceglie. Fino all'8 agosto, ogni sera alle ore 21:30, il parcheggio dello Stadio Ventura in via Carrara Salsello si trasformerà in un'arena di adrenalina e spettacolo. Autostunt, monster truck, moto, quad, acrobazie mozzafiato, derapate spettacolari, effetti speciali e tanto divertimento per tutta la famiglia. Non perdere uno degli appuntamenti più emozionanti dell'estate. Per informazioni e prenotazioni, chiama il 328-216-4601. Motor Show Bisceglie ti aspetta ogni sera per uno spettacolo tutto da vivere. Preparati a vivere una serata indimenticabile. Domenica 6 settembre torna a Gravina in Puglia la 18ª edizione della Cena Bianca sotto le stelle. Dress code rigorosamente total white. Musica dal vivo, grandi ospiti, gusto, spettacolo e tanto divertimento con Ikebana Group. A condurre la serata sarà Roxy Lovaglio. L'appuntamento è al ristorante pizzeria Vecchio Crapo, in una suggestiva cornice panoramica. Prenota subito il tuo tavolo chiamando il 349-179-7592. Cena Bianca sotto le stelle 2026. Un'esperienza da vivere insieme.
1: Radio Idea.

0: Infatti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Non cambia la situazione meteorologica nelle regioni meridionali, quindi anche in Puglia il tempo rimarrà bello, ma con le temperature che salgono, quindi il caldo torna a essere l'unico vero protagonista del tempo, con punte massime nelle zone interne ben oltre 35 gradi, giorno dopo giorno torneremo a toccare anche i 37-38, qualche grado in meno lungo la fascia costiera, lì c'è un po' di brezza, ma si fa sentire l'umidità. Per sapere a questo punto quanto caldo farà da voi e soprattutto quanto durerà, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: sono le 22.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Idea.

0: sono le 23 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 4 agosto. Ariete, con la luna nel tuo segno ti senti imbattibile e carico di adrenalina. Hai voglia di fare tutto e subito. In amore c'è forte passione. Toro, con la luna così riflessiva potresti sentire il bisogno di prenderti una pausa dal caos circostante per ricaricare le batterie. L'amore non ha molto da dare quest'oggi. Gemelli, la luna ti è amica e stimola la vita di gruppo, la collaborazione e i progetti futuri. È la giornata giusta per fare telefonate importanti. Anche l'amore è pronto a decollare. Cancro, luna in posizione molto difficile che potrebbe renderti un po' irritabile o troppo suscettibile. Cerca di non prendere le cose troppo sul personale e stacca la spina appena puoi. Leone, la luna ti manda un bellissimo raggio d'energia da un altro segno di fuoco. La giornata è ideale per pianificare viaggi, per fare sport. Avrai un entusiasmo contagioso. Vergine, una giornata intensa che ti spinge ad affrontare le questioni lasciate in sospeso o a riorganizzare le tue risorse finanziarie ed emotive. Bilancia, luna in posizione complicata. Potresti avvertire una leggera tensione soprattutto nei rapporti di coppia o nelle collaborazioni professionali. Serve una serata di relax. Scorpione, una giornata in cui dovrai concentrarti sul dovere, sulle questioni pratiche e sul benessere quotidiano. Anche in amore è meglio non affrettare i tempi. Sagittario, una giornata fantastica e piena di vitalità. Torna la voglia di avventura, di mettersi in gioco e di divertirsi. Sul lavoro nascono nuove opportunità. Potresti ricevere una proposta. Capricorno, con la luna difficile, potresti sentire una forte pressione in famiglia o sul lavoro, come se tutti pretendessero qualcosa da te subito. Anche con il partner, meglio non accendere discussioni. Acquario, una sferzata di energia positiva per la mente e per i contatti. Hai buone idee, dinamismo e voglia di muoverti. Per chi è in vacanza, la luna promette tanto divertimento. Pesci, la luna di oggi è un po' troppo rapida per i tuoi ritmi, ma può aiutarti a sbloccare questioni pratiche o legate ai soldi. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus ti augurano buona fortuna e ti invitano ad iscriverti al canale YouTube dei Cartomanti Europei.
1: Radio Idea.

sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta, si apre un burrone. Sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore. Un senso di rivoluzione, un go-

0: sono le 2.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.